Celebramus missam de memoria sanctorum Pontiani Pape et Ippoliti presbiteri martyrum, cum prefazione prima de sanctis martyribus et prece eucharistica secunda.

0: Oremus. Patientia preciosa iustorum tue nobis Domine, quesumus affectum directionis accumulet, et in cordibus nostris sacri fidei semper exerceat firmitatem. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Ezechiele mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Tu, figlio dell'uomo, fatti un bagaglio da esule e di giorno davanti ai loro occhi preparati a emigrare. Davanti ai loro occhi emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo. Forse comprenderanno che sono una genia di ribelli. Davanti ai loro occhi prepara di giorno il tuo bagaglio, come fosse il bagaglio di un esule. Davanti a loro uscirai però al tramonto, come partono gli esiliati. Fa alla loro presenza un'apertura nel muro ed esci di lì. Alla loro presenza mettiti il bagaglio sulle spalle ed esci nell'oscurità. Ti coprirai la faccia in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per gli israeliti. Io feci come mi era stato comandato. Preparai di giorno il mio bagaglio come quello di un esule e sul tramonto feci un foro nel muro con le mani. Uscii nell'oscurità e sotto i loro occhi mi misi il bagaglio sulle spalle. Al mattino mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, non ti ha chiesto la casa di Israele, quella genia di ribelli, che cosa stai facendo? Rispondi loro: così dice il Signore Dio, questo messaggio è per il principe di Gerusalemme e per tutta la casa di Israele che vi abita. Tu dirai: io sono un simbolo per voi, quello che ho fatto io sarà fatto a loro. Saranno deportati e andranno in schiavitù. Il principe che in mezzo a loro si caricherà il bagaglio sulle spalle nell'oscurità e uscirà per la breccia che verrà fatta nel muro per farlo partire. Si coprirà il viso per non vedere con gli occhi il paese. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Ne obliviscamini operum Dei.
0: Ne obliviscamini operum Dei.
1: Et tentaverunt, et exacerbaverunt Deum excelsum, et testimonia eius non custodierunt, recesserunt et previcari sunt, quem ad modum patres eorum conversi sunt retro ut arcus bravus. Ne obliviscamini operum Dei, in iram concitaverunt eum in collibus suis, et in sculptil bus suis ad emulationem eum procavererunt. Audibit Deus et exarcit et sprebit valde Israel. Ne obliviscamini operim Dei, et tradidit in captivitatem virtutem suam et pulcritudinem suam in manus inimici, et conclusit in gladio populum suum et in hereditatem suam exarcit.
0: Ne obliviscamini operum Dei.

Siate concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati d'affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario rispondete benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione.

0: deposuit dominus potentes de sede, et exaltavit humiles.
1: Christum pastorem, adiutorem et consolatorem populi sui, devotis mentibus deprecemur, Deus refugium nostrum ex audinos.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.
3: Benedetto sii tu, Signore, che ci hai chiamati a far parte della tua famiglia. Conservaci sempre membra vive della tua Santa Chiesa.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.
3: Tu che hai affidato al nostro Papa Francesco la cura pastorale di tutte le chiese, donagli fede indefettibile, speranza viva, carità apostolica.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.
3: Dona forza di risorgere a quanti hanno abbandonato la fede. Concedi a tutti il perdono e la pace.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.
3: Tu che hai conosciuto l'amarezza dell'esilio, ricordati di quanti vivono lontani dalla famiglia e dalla patria.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.
3: A tutti i defunti che hanno sperato in te, dona la luce e la pace eterna.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.